taka iminya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

0: Plakan biaya.
1: Hi, how noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuye lialo sabura srai tasi timor lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai. FME 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serai Tasik Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

ఆఫీసర్లు. దాని వ్యక్తులకు ఒక ఫీనిన్ ఒక లోకాల్ సెక్యూర్ ఓ నీళ్ళ గౌట్లు సీతన లోకాల్ അതിനെ കളകളെ കൂടത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ കൂടത്തിയിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രാർത്ഥന ഹൗസ് വേറെ അച്ഛൻ തുമ്പാസിലെ

0: FME 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM Sianurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

amore, non è che sostituisce per materia a sostanza, ma come si usa il amore naturale. Amore naturale, cioè, ne vediamo che esiste a relocare. E lui è il modo che non è una casa a Tahan, il modo che si è, non è una fierta che io faccio parte di Ina, il Tahan, il modo che si è parato di Ina. Per esempio, Bak Moruka, Ai Haneka, o di Luga di Tahanga, di Luga, il Tahan, il modo che si è lo che non è una cosa. Non è una cosa, non è una cosa, e poi si è il modo che si è affettato. E non è una cosa, non è una cosa. E da precisare

lavoro si fa in serie. Quando il tempo buca fini nel giornata locale, se vede, o mi lavoro dopo di si tenere locale. A tenere per avere l'ora che l'immora mai da tenere fatto. E poi, i danno anche cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che si sempre attacca. Non è un'altra cosa, c'è un'altra cosa, un'altra cosa, un'altra cosa,

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: mbaku e continue pratica e e ne bema ko risu la lo bari tinan mai ni fu risu su sidar di lo spesi da beten santi moreste ane brigad
1: che de covin antes e continua tenia programa o se lo sele ofrece musica ida per mai cioè te mi

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM Senurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Senurisinsia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai. FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

loro si fate sedere. Quando ritengo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vera doppia di si tenere locale. Altrimenti la vera è allora che le mora mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che è sempre attacca. Non è un'altra cosa, è un'altra cosa, è un'altra cosa.

0: FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo Sabura Seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Haktuir ya lo sabura seraita si Timor Lorosai.